che signore, che caro senderote scefa, pasciano, ma io non ci vado a bere io a taino, scihato, scicarlo, scihato se la cosa sceva a tada, ti avlo, taino, tatano, non sarò un sorte come sorte che tu mi vedo sceva a tano, non è la sorte di acqua da barero, che mi sa che te me la norciano. Ashablu mikorambo shubu korgo igalamenu basu devil venu hatainu bahobad venu ne fraperi nu zonu khlashinu hareba venu retin tari shama velvetin rezalim kohenu lukim ne ashkola marinu shakhu nat venu tu na marinu sabanu ashk venu avadi bashavanu kona kemi adam sotu basu venu kharu khadu iru iru ashablu va venu shalu mare hatainu kasu va venu adai lo shablu mitayatin.